Ed ora passiamo a Totò Cutugno ed il suo album più noto, L'Italiano, del 1983. Totò Cutugno è uno dei cantanti più noti del pop italiano degli anni 80.

Ed ora passiamo a Franco Simoni con gli occhi chiusi e pugni stretti. È il primo singolo di Franco Simoni, pubblicato nel 1972 su vinile a 45 giri. Franco Simoni con gli occhi chiusi e i pugni stretti.

In questo mondo di ladri, Antonello Venditti è un evergreen. Ed ora, signori, era il 1978, un anno molto particolare, in cui Rino Gaetano fa molto parlare di sé con uno dei suoi brani più controversi. E il titolo di questo brano...

Non direi più, grande, grande Rino Gaetano. Signori, passiamo a Mina Celentano con Che taccia di, scritto da lui, dal molleggiato Celentano.

0: che t'aggia fa, che t'aggia di, tu si bella, si bella, si bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene e invece non cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Beh, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa?

0: tu sei bella, ma te la già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?

0: Ah, è inutile che affischi.
1: Chi affischia?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.